0: Aruba's smoothest escape.
1: Aruba, vuoi conoscere il Lucky Superstore Cava? Great!
2: Passo sì no, si curbo non ti viva Aruba.
1: Aruba is the department store preferito, con tour costo come mestiere di cas e más. Mas con 30 anni servendo il pueblo di Aruba. E non se lo queda così, o più orgoglio. Tour costo come mestiere, papo cas, bo un solo da. Angelic, dos, Orangestad e Sabaneta. Passa ora a chi mesna, Lucky.
3: Feel good.
4: Feel so good.
5: Feel good.
6: School FM, always waiting for you.